0: siamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici della Combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedolo.
1: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
2: Un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
2: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ciao a tutti, in combre con la... Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
2: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: No, Sergio numero uno, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
2: Buongiorno, combriccoli. Oggi col tempo così, l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
0: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la combriccola.

0: Buongiorno, buongiorno scombricolati, sono le 7 in punto e noi siamo pronti per iniziare una nuova settimana.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran, su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao, le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore, un'auto ha sbandato e ha investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi e Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila. Secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
6: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
0: Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. Sotto la guida di insegnanti esperti potrete rigenerare corpo e mente con un ricco programma di yoga e meditazione. Dalle sessioni per adulti fino alle proposte pensate per i più piccoli e per le neomamme con bebè in fascia. Inoltre vi sono incontri di ginnastica dolce, disciplina adatta a tutti e tutte le età, e tecniche di respirazione e di rilassamento. Per gli appassionati delle arti performative, il calendario si arricchisce di appuntamenti, quali concerti corali, letture dantesche, concerti jazz e di lirica e commedie teatrali. In occasione dell'eclissi solare del 12 agosto verranno suonate campane tibetane, gong, cimbali e altri strumenti armonici per immergersi completamente nella magia del momento. Tutte le attività sono incluse nel biglietto d'ingresso ai giardini, senza necessità di prenotazione, e si svolgeranno nella parte bassa del giardino, un'area comodamente accessibile situata accanto al celebre labirinto delle dalie. Qui si possono ammirare 120 cultivar diversi, per un totale di 1.491 esemplari di questa splendida pianta messicana, un tempo alimento prezioso per gli aztechi, oggi regina del giardino per l'incredibile varietà di forme e di colori. Ai giardini botanici di Villa Taranto il benessere inizia dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
6: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: Patrumano e Sergio Sironi.
1: Buongiorno, Manuela Doriani.
2: Come è andato il vostro weekend, ragazzi?
0: Molto bene.
2: Lui
0: molto
2: si gira dall'altra parte. Sergio Sironi si gira dall'altra parte.
0: La domanda come da... sta sistemando tutte le equalizzazioni.
1: C'è un rimbombo, c'è un rimbombo che non mi piace.
2: Un rimbombone. Allora, come è andato il vostro weekend, rimbomboni? Che non siete altro.
0: Voto 10, weekendone del campione.
1: Io mi do 9 perché ho commesso l'errore, ho fatto tutto bene tranne mettere una maglietta rossa insieme a quelle bianche senza i fogli della chiappa e quindi ho tutto rosa.
2: Ma insomma, ma allora alla tua età fai ancora questi errori da dilettante?
1: In realtà è una scusa, adoro il rosa, non ne posso più fare a meno.

0: Copacabana.
1: Chi è che garuba a Copa? Massimo Misterio.
2: Se sente Veneto stamattina.
1: Mi sento Veneto. Irama. Ma se è per caso amico di Tananaia.
2: È impazzito completamente.
1: È per caso amico di Tananaia che ha portato giù il cane a pisare?
0: Basta, signor Mistero, signor Massimo. Mistero è il cognome? No, sì, Mistero è il nome.
1: Sì, Mistero è il nome, Massimo è il cognome. Sono tutti fratelli.
0: Ah, ok, grazie. Voi vi conoscete, ovviamente, siete amici, no? Con tutti i Misteri, con tutti i Massimi che ci sono, che arrivano ogni tanto. Bene, molto bene. Oh, allora, una buona notizia, cari ragazzi. Abbiamo una nuova sigla per il programma.
3: Ladies and gentlemen, from Belgium, Milano and the Canary Island, The Combricola. The Combricola. E sai cosa ascolti? Forse.
1: Io no, lo slogan mi piace, è molto bello, ma e sai cosa hanno bevuto?
0: Abbiamo già fatto una capatina al bar a bere questa mattina molto presto, verso le 6:15, per darci la forza per iniziare con grinta questa nuova settimana.
4: Buongiorno Combricola, chi è la cantante che sta più a est? È Levante, ciao Federico.
1: Questa non era male, stava molto bella.
5: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Lunedì si inizia la settimana. Comunque ieri sera erano le 11:30 a un certo punto ho deciso di vedere un bel film di 2 ore e ho pensato, ma sì, ma tanto ce la fa il Pat, va a letto tutte le sere alle 3, perché non potrei farcela io. E niente, il film finito alla 1:30 praticamente alle 5 poi mi sono dovuto svegliare e sono già in crisi nera. Ho bisogno di almeno 10.000 caffè, me li bevo per me. Ciao da Max!
0: Non è finita.
5: Datemi un caffè, se no non mi sveglio. Datemi un caffè, se no non mi sveglio. Datemi un caffè, se no non mi sveglio.
0: E continua così. Ore.
1: Ma
0: ragazzi,
1: fatto romano.
2: No, cioè, ragazzi, bisogna del fisico per andare a dormire alle 3 e svegliarsi poco prima delle 6.
0: Prestazioni fisiche.
1: Impressionanti. Cioè, patromano, lui se va a letto alle 8, alle 9:30 si sveglia.
0: Esatto, ed è già pronto, performante per una nuova giornata, capito? Mica come noi, che siamo dei catorci. Tironi, bel

0: Siirhän su radio number one on
1: anka, yksi. Anka, luusa väinen tuosi saame.
0: Ah, 100% guagliò, eh?
1: Su tua mesta cosa non me la c'è data io, e capei? Oh.
0: Ha fatto un mashup tra napoletano, pugliesi, tutto di più. Questa è la copricola di Radio Number One. Ma che sorrisetti che ha Pat Romano. Si vede che hai passato un bel weekend, eh?
2: Sì, tranquillo, rilassato, sì. Alla grande, sì.
1: Ha visto il tennis, ha visto la Formula 1, sai.
2: Tutti
1: che
2: gli sport possibili e inimmaginabili,
0: sì. A proposito di sport, il Las Palmas ha perso la prima semifinale.
2: Quanto avete perso?
1: Quanto?
0: 1-0.
2: Recuperabile, allora, ok. Staremo a vedere.
0: Non lo so, sono molto triste.
3: Buongiorno, combricolati.
2: Buongiorno
3: a tutti i radiofonici. Ieri sera anch'io ho fatto la stessa cosa. Mi sono guardato un film, sono andato a dormire che era quasi mezzanotte.
0: Ma non si fa.
3: E stamattina alle 4 ha suonato la sveglia. Devo dire la verità, sono rinco. Ho già bevuto 3 caffè, ma sono ancora rinco.
2: Ragazzi.
3: Però la cosa bella è che adesso vado in un centro logistico dove mi metto in ribalta e mi faccio 2 ore di sonno.
2: Vai, mettiti in ribalta.
3: Buona giornata a tutti.
2: Hai capito, c'è la ribalta.
0: La ribalta è tipo il ribaltabile, no?
2: Sì, ribaltese.
1: È quel letto che c'è dietro
2: il ribaltabile, lui.
0: Ah, tigre del ribaltabile.
2: Quella è un'altra cosa, però.
4: Volevo ricordare al nostro amico, ciao ragazzacci, ciao. Che di Pat ce n'è uno, tutti gli altri non so nessuno. Solo il Pat può dormire 2 ore e mezzo la notte. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
2: Buonanotte.
1: Magari dormisse 2 ore e mezza.
0: Di no, Patrizio 3 ore, ce n'è uno, tutti gli altri sono.

0: Bamato.
1: All'Alabama, tutti.
2: Un po' What's American Boys.
0: Yes.
2: Allora c'è un nostro ascoltatore che spoilerà il domandones di oggi.
3: Buongiorno Scombriccola.
2: Buongiorno.
3: Lunedì, martedì, mercoledì, è finita la scuola.
2: Olè.
3: Finalmente basta scuola bus.
2: Basta, basta.
3: Ora per 3 mesi e qualcosa mi riposo. Ciao a tutti.
0: Ciao, riposo. Parleremo di scuola oggi, sì.
4: Poi sono io quello strano.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Buonasera

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: la situazione del traffico, code sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e l'innesto con la 7 direzione A1, rallentamenti anche sul raccordo tra 1 e A7 in direzione A8 Milano Varese, sulla tangenziale est di Milano traffico intenso tra Paulo e Gobba direzione Lecco e tra Cologno Monzese e Rubattino verso la 1. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano code tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano e tra Ro e Pero per lavori, rallentamenti anche in direzione Torino tra Settimo Torinese e Abbadia di Stura. Sulla 21 la Torino-Brescia traffico rallentato tra Alessandria Est e Ovest in direzione Torino con presenza anche qui di lavori. E abbiamo ancora delle code sulla 10, la Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code sul grande raccordo anulare in direzione Aurelia in corrispondenza dell'area di servizio Ardeatina a causa di un incidente e rallentamenti anche sul tratto Salaria-Casilina tra lo svincolo via Prenestina e la Bufalotta. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
1: Buongiorno, siamo i vostri bufalotti del mattino. Eccoci qua.
0: Lo sapevo.
1: Ciao bufalotto.
0: Ciao,
1: che non sei altro.
0: Bufalina.
1: Ciao bufalone.
2: Mamma mia, ma come mi date questi nomignoli, comignoli, non so come si dica. È proprio bello. Mi sento un po' bufalotto io.
1: Sì, sei un bel bufalotto. Allora, i vostri bufalotti tra le 7 e le 10 fanno il possibile per svegliarvi nel migliore dei modi, soprattutto il lunedì quando ci vuole un po' più di grinta, un po' più di carica, perché insomma reduce dal weekend, ecco, uno c'ha un attimo magari la luna per traverso, come te lo spiego. Tra poco parleremo di scuola, perché oggi è l'ultimo giorno di scuola, tra oggi e il martedì, mercoledì, insomma it depends, è l'ultimo giorno di scuola, quindi vi chiedo di cominciare a pensare a come andavate a scuola, come eravate quando andavate a scuola. Pensate.

0: Anna Brancale Levante ed Elia insieme il mio paese, al mio paese, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. 7:31, il primo focus di oggi di Pat Romano, cosa ci racconterà?
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, i ballottaggi delle amministrative 2026, ieri sera alle 23, nella prima giornata affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7, quindi sono già aperte, fino alle 15. A tornare alle urne sono in totale 42 comuni italiani con oltre 15.000 abitanti, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno, svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In particolare, le 6 città capoluogo di provincia sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e unico capoluogo al nord Italia, Lecco, dove il ballottaggio è tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni al 42,5% al primo turno e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli, che era avanti con il 48,6%. Si tengono anche le elezioni amministrative, ma per il primo turno in Sardegna, e qui sono 149 i comuni chiamati appunto a votare su un totale di 377 dell'isola, comuni dell'isola in cui si va al voto per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Qui alle 23 di ieri affluenza, ripeto, in Sardegna al 46,4%, in aumento invece di oltre 2 punti. Oggi, l'abbiamo detto, è l'ultimo giorno di scuola per tanti istituti scolastici italiani e ci sono anche delle situazioni, come dire, che vanno oltre le righe. Incontro di box durante l'intervallo a scuola. Due studenti verso la bocciatura proprio per questo motivo. Possibile sospensione anche per l'arbitro di questa sfida e per i ragazzi che hanno guardato e ripreso i compagni con i guantoni. L'episodio, che risale peraltro a qualche settimana fa ma è venuto alla luce soltanto in queste ore, è avvenuto nel Modenese, in un istituto superiore di Mirandola. Durante la pausa tra due lezioni, uno studente di terza superiore, appassionato di box, ha estratto i guantoni dallo zaino, ingaggiando una sfida con un altro alunno. Il ring è stato improvvisato in un sottoscala dell'istituto, senza farsi mancare nulla, una decina di spettatori, un altro studente, abbiamo detto, che faceva l'arbitro. Il consiglio di classe, insomma, alla fine, quando ha appurato il tutto, ha inflitto 15 giorni di sospensione, diciamo, ai due pugili, mentre il consiglio d'istituto ha optato per l'esclusione dallo scrutinio. Di fatto è una bocciatura per i due ragazzi. Rischiano un 5 in condotta e conseguente bocciatura anche tutti gli altri presenti, in pratica il pubblico e l'arbitro. Inoltre è stato fatto un esposto, ai carabinieri se ne occuperà la procura dei minori. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: che fenomeno, Bruno Mars, una delle tante belle canzoni che ci ha regalato. Questa era del 2016, 24K, su Radio Number One, nella Combricola. Ancora buongiorno, buon lunedì a tutti. Wario, cosa succede?
1: No, perché mi ha dato la notizia dei due alunni boxeur nel modenese.
2: Sicuro, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, che succede? Com'è andato il match?
2: Allora, è andato abbastanza bene.
1: Sì.

0: su questo, ragazze, dipende anche dove la fai, ragazzi miei, se la fai in
1: guarda,
0: un giardino,
1: sul marciapiede di Milano è un incubo, te lo dico, quindi insomma una bottiglia d'acqua secondo me non costa niente, adesso non dico che devi versarne chissà quanta, ma già insomma un pochino d'acqua
0: per risciacquare
1: normalmente
0: no?
1: Guarda, lo fanno i portinai, no, quando escono e puliscono davanti le portinerie, addirittura per esempio i proprietari dei negozi, spessissimo dei bar, io li vedo, sono costretti a tirar fuori delle secchiate
0: poi,
1: d'acqua sui marciapiedi.
0: E poi dipende anche da come il cane, ragazzi miei, cani grossi che sono fontane di pipì che si presentano sui marciapiedi. Non benissimo. Cambiamo argomento,
1: Cambiamo argomento.
0: Parliamo di qualcosa che ci ha fatto sognare, eh?
1: Qualcosa che ci ha fatto sognare, vabbè, stiamo parlando insomma della finale del Roland Garros. Io però sono molto contenta per Zverev. Tra l'altro ieri gli hanno fatto delle inquadrature, ragazzi, ma quanto è bello Zverev, da 1 a 2000, 800 miliardi. Peraltro adesso ha fatto questa, siccome aveva fatto questa promessa che se avesse vinto il Roland Garros si sarebbe tagliato i capelli, vediamo, comunque secondo me sta bene lo stesso anche con i capelli rasati a zero.
0: Io ero più concentrato su Cobolli, però va bene.
1: Tutti erano concentrati su Cobolli, però
0: no,
1: dai.
0: Tu no.
1: Io ero concentrato su Zverev, naturalmente. Certo. Dai, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu. Solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.

0: il nostro appuntamento come sempre è tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro lui insomma ormai non canta più dal vivo, ha detto che non è che ha finito le parole, ha finito la voglia, e in una recentissima intervista proprio di gennaio insomma ha anche detto di non amare molto quegli artisti che non si schierano politicamente, no? Riprendendo un po' gli esempi dei vari Brian Eno piuttosto che Bruce Springsteen. Insomma lui dice no, sono d'accordo che la musica non possa cambiare diciamo lo stato delle cose, ma gli artisti che esprimono il proprio pensiero su determinati fatti li ammiro da sempre.
1: Deve dirsi con De Gregori, insomma, fare una partita a carte, no? E se la giocano. Comunque è anche bello insomma che ognuno possa esprimere la propria opinione. Tennis, ma che pomeriggio è stato ieri, Fabiano, al di là della sconfitta, al di là della sconfitta di Cobolli, voglio dire, è stata davvero una magia. Io per un attimo dopo il primo set ho temuto che Cobolli fosse una vittima sacrificale, invece è stato bravissimo e ha acceso una finale dove ha vinto il migliore, perché Zverev è più bravo, però insomma ha regalato agli italiani davvero grandi emozioni, quindi non c'è solo Sinner, ecco, questa è un po' la
0: ma allora la sintesi, guarda, io no? Dal punto di vista proprio tecnico devo dire non l'ho trovata una partita fantastica,
1: però delle mazzate enormi.
0: Sì, vabbè, però quello insomma è un altro discorso, insomma un po' il gioco di Zverev, e peraltro sono rimasta stupita da Cobolli perché pensavo che finisse insomma in 3 set e invece gli ha dato del gran filo da torcere. Però insomma questo è il primo slam di Zverev, era veramente per lui un'occasione più unica che rara, visto che non c'erano Alcaraz, non c'era Djokovic, non c'era Sinner, e quindi insomma pianto, secondo me non ci ha creduto neanche lui. E no, devo dire che poi sono rimasta molto molto stupita anche delle parole di Cobolli, che è stato molto carino nei riguardi di Zverev e anche di Panatta, che non so cosa abbia sussurrato all'orecchio di Zverev. Sai che lui era a Parigi per premiare, avrebbe voluto premiare Sinner e magari a sto punto Cobolli, visto che era in finale, e invece ha dato la coppa a Zverev.
1: Beh, perché esattamente 50 anni fa in quel magico 76
0: come no,
1: Panatta vinse sia a Roma che a
0: Panatta,
1: Parigi.
0: Panatta, come l'ho detto ieri, Panatta.
1: Ascolti 22% di share la finale del pomeriggio, esattamente come lo share della partita tra Grecia e Italia di calcio della sera. Quindi voglio dire, anche senza Sinner il tennis trova altri protagonisti, ce ne sono tanti di azzurri.
0: Sicuramente insomma vedremo perché insomma sappiamo che Alcaraz per esempio a Wimbledon ha già detto ha dato forfè al mare. Sinner ancora c'è un po' di incertezza, vedremo quello che accadrà, ma insomma ha già fatto sapere Cobolli di voler andare alle ATP Finals. Intanto c'è Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Bad My Life, Imagine Dragons, tra poco in arrivo alla redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo, e poi andremo a salutare un ospite.
1: Andremo in un rifugio, saremo con la responsabile comunicazione di Rifugi di Lombardia, Radio Number One, radio ufficiale, quindi inizia la grande estate dei rifugi. Saremo con Elena tra pochissimo.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto. Tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. La tensione torna alle stelle in Medio Oriente, missili iraniani su Israele, Tel Aviv risponde. Gli Houthi intanto annunciano di voler attuare uno stop alle navi israeliane nel Mar Rosso, mentre Teheran minaccia di bloccare lo stretto di Bab al-Mandab. Il presidente americano Trump chiede prudenza al premier israeliano Netanyahu. Ballottaggi, elezioni amministrative 2026 in 42 comuni italiani. Alle 23 di ieri sera affluenza al 39,8%. Oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio. Si torna alle urne anche in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Tragedia stradale ieri pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato, travolgendo un gruppo di giovani che si stava recando in una spiaggetta sul Lago Maggiore. Morta una 17enne, 4 feriti in codice rosso. Ero sul luogo, sì, ma non l'ho ucciso io, ha risposto così, interrogato dalla Jeep di Milano, Jefferson Smith Echevarra Verano, 19enne peruviano, che è uno dei due destinatari, l'altro irreperibile, del decreto di fermo per l'omicidio avvenuto alla stazione di Milano Certosa la sera del 26 maggio. Vittima, un 22enne di origine ecuadoregna, colpito da diverse coltellate. Calcio, secondo successo in trasferta in altrettante amichevoli per la nazionale del CT Baldini, battuta 1-0 la Grecia con un altro gol di Pio Esposito. Infine l'Ascoli travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C e torna in Serie B dopo 2 anni. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: buona domenica.
1: L'ultimo singolo di Saif si intitola Buona Domenica, alle 12:07 minuti qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare la nostra ospite.
2: Siamo con Elena Marinoni, responsabile comunicazione dell'associazione Asso Rifugi, Rifugi di Lombardia. Radio Number One, radio ufficiale, inizia la stagione dei rifugi. Ciao Elena, benvenuta.
3: Ciao a tutti,
1: ben arrivata.
2: Partiamo dalla tua situazione personale, che mi fa molto ridere, perché è bello pensare che tu domani parti per il tuo rifugio a 3000 metri. Sei pronta? Sì. Come ti sei preparata per questa cosa?
3: No, non sono preparata, sono super contenta, tra poco inizia la nostra stagione. Sì. E ci trasferiamo a 3000 metri in Val Zebru, in un luogo molto molto bello, e sì, gli ultimi giorni sono sempre quelli un po' più ingarbugliati, però poi dopo la stagione è tutta in divenire.
2: Immagino.
1: Allora Elena, abbiamo tante cose da chiederti. Diciamo che intanto Rifugi di Lombardia è l'associazione che dal 1999 tutela e promuove il bellissimo mondo della montagna attraverso i suoi rifugi. Ci teniamo a dire non quelle cose patinate, glamour, da overtourism, perché qua si parla di altro. Allora, ci sono tantissime iniziative, vuoi cominciare ad elencarcene alcune?
3: Allora sì, attraverso i suoi rifugi l'associazione ogni estate propone un calendario molto vasto di iniziative. Abbiamo i concerti in quota, il cinema sotto le stelle, gli incontri culturali, tantissime serate dedicate alla nostra storia, alla prima guerra mondiale, ai cori alpini, e ancora le attività per ragazzi, poi i corsi di yoga, tanti corsi immersi nella natura per trovare proprio beneficio.
2: Ascolta, i numeri dei rifugi di Lombardia sono davvero molto molto importanti, a parte i sentieri segnalati, insomma, in tutta la Lombardia abbiamo 870 alpeggi, 180 rifugi alpini, insomma ce n'è per tutti i gusti, anche per chi non è proprio super esperto, giusto?
3: Sì, la Lombardia è un territorio straordinario, è attraversato da più di 6700 km di sentieri segnalati, tantissimi alpeggi dove poter acquistare e guardare, insomma, il mondo dell'alpeggio, della montagna. 180 rifugi davvero che rappresentano molto più quasi di un semplice punto di appoggio per gli escursionisti, perché è un punto di arrivo dove si possono gustare tantissime tipicità, ma è anche un punto di partenza per le numerose escursioni e le numerose vallate.
1: Senti Elena, poi c'è questa cosa molto interessante che ho visto, che c'è questa attenzione che viene dedicata, no, ai temi della salute e del benessere femminile, cioè i rifugi in rosa. Di che cosa si
3: tratta? Assolutamente sì, è un'iniziativa con cui andiamo molto molto fieri. Da circa 2 anni abbiamo attivato questo progetto insieme ad ATS Montagna. In realtà Brescia parte già con 4 edizioni. È questa iniziativa che dà voce e spazio alle donne della montagna, tra la salute, le prevenzioni. È un calendario itinerante di iniziative. L'inaugurazione è stata il 29 maggio al rifugio Premassone a Brescia, e poi andrà avanti tutta l'estate, da luglio a settembre, sia a Brescia che in provincia di Sondrio. E appunto è proprio in questo calendario dove numerosi eventi affrontano vari temi legati all'universo femminile.
2: Ascolta, rimani lì un attimo, perché un attimo fa hai detto una parola, hai pronunciato specialità gastronomiche. Io che la conosco, ho sentito un sussulto.
1: Ma cosa?
2: Di,
1: io non
2: di
1: ho detto
2: Fabiana.
1: Nulla, ma perché
2: no,
1: sei sempre.
2: Ho
1: ma
2: sentito
1: allora,
2: un piccolo,
1: scusa,
2: ho sentito un
1: Elena,
2: piccolo respiro.
1: No, ma guarda, no, ma andiamo, questa cosa bisogna chiarire, adesso la chiariamo in privato, poi dopo
2: durante
1: torniamo subito da te.
2: Anche perché c'è questo montagne golose che mi attira un filino.
1: Ah, vedi, ammettilo allora, non solo a me, a te.
2: Resta lì, Elena.

0: Siamo con Elena Marinoni, responsabile comunicazione dell'associazione Assorifugi Rifugi di Lombardia. Allora Elena, abbiamo detto che insomma il programma è veramente vastissimo, no? Perché le persone possono scegliere, diciamo, quelle più appassionate di sport, tra arrampicata, trekking, vacanze rilassanti. Insomma, per esempio, una come me abituata al caos di Milano, no? Per esempio, io ho bisogno di silenzio, di pace, di cibo, di aria pura. Dove posso andare?
1: Allora, sul sito della nostra associazione potrai trovare tantissimi percorsi con itinerari orientati magari verso valli meno conosciute. In Lombardia ce ne sono tantissime, da quelle più gettonate ovviamente, ma quelle un pochino più ricercate, dove bisogna però fare un po' di cammino. Quindi ti invito a scoprirle sul sito, però bisogna un po' allenarsi, ecco.
0: Certo, hai ragione, non è che uno va lì e dice vabbè, mi porto la poltrona dietro. No, bisogna camminare, no. Giusto.
1: Si sale, più c'è la possibilità di fare degli incontri eccezionali con la flora e con la fauna, ecco. Diciamo che abbiamo dei parchi bellissimi, il parco dello Stelvio, il parco dell'Adamello, quindi però bisogna un po' camminare.
2: Va bene, dai, ci mettiamo in cammino. Allora, cos'è questo Montagne Golose in collaborazione con Ritter? Qui si mangia anche, giusto? Va bene, rifugi, voglio dire, bisogna dirlo.
1: Allora, in realtà noi abbiamo due contest importanti. Il primo appunto è Montagne più golose da scattare, che è un contest fotografico che facciamo da qualche anno, organizzato in collaborazione con Ritte Sport. Ogni settimana sui nostri social, quindi su Instagram, lanciamo dei temi e per tutta la settimana i nostri escursionisti dovranno impegnarsi a scattare delle fotografie. E i temi più belli appunto compariranno poi di lunedì, la settimana successiva, sulla nostra pagina. E non posso dire di più. L'altro invece contest, diciamo concorso interessante, che copre tutta l'intera estate, è il Giro di Fuggi Alpeggi, che è fatto in collaborazione con Erfat e Regione Lombardia, che tiene i camminatori più fedeli. Basta scaricare la tessera sul sito girarifugi.it oppure trovarla nei numerosi rifugi, timbrare ogni rifugio in base alla, diciamo, alla lontananza, quindi al numero di ore da raggiungere, a un numero di casette. Superati 25 punti, dopo settembre si può inviare la tessera e scegliere tra numerosi premi.
2: Bello,
1: è a camminare e a scoprire tanti rifugi e tante vallate.
2: Beh, siete molto dinamici comunque. Allora grazie a Elena Marinoni, responsabile comunicazione dell'associazione Asso Rifugi, Rifugi di Lombardia, Radio Number One e Radio Ufficiale. Vi accompagniamo anche quest'anno e cercheremo insomma di metterci in cammino per venire a trovare.
0: Io vado a scaricarmi il programma.
2: Vado
0: a guardare. Certo, mi guardo tutto.
1: A 3000 metri.
2: Ci vediamo lì. Ciao.
0: Ciao Elena.
1: Buon'estate, ciao a tutti,
0: a
1: grazie.
0: Te.

0: Shoot.
1: Texas Hold'em, la voce è quella di Beyoncé. E allora rimanete con noi perché tra poco a The Journalist. Intanto vi lanciamo un quiz perché magari voi sapete già la risposta. Qual è l'oggetto più sporco, ma proprio sporco, che potete trovare all'interno di un supermercato?
2: Sai che secondo me non tutti indovineranno. Io ad esempio non avrei indovinato.
1: Cioè
2: non avrei...
1: Allora io i carrellini li pulisco.
2: Vabbè,
1: mi
2: però
1: fanno schifo, sempre
2: vabbè.
1: Sporchi.
2: Vabbè, però se li aiuti cioè. Così.
1: Vabbè, no, però non, no, ma non è il carrello.
2: Non è il carrello.
1: Non è il carrello.
2: Oggetto più sporco.
1: Va oggetto bene. Più sporco.
2: Peggio del bagno, peggio del bagno, peggio del bagno pubblico. Attenzione, attenzione.
1: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Radio Number One sempre in tasca.
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu. 12 e 26 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco vi portiamo all'interno dei supermercati, perché abbiamo scoperto, grazie a questo articolo, qual è l'oggetto più sporco che si trova all'interno del supermercato e che tutti, ma proprio tutti, toccano.
1: Io non lo avrei indovinato, confesso questa cosa, non l'avrei messo al primo posto tra gli oggetti.
0: No. Io avrei detto la barra, quella lì dove appoggi le mani, del carrello, ma siccome io la pulisco,
1: la pulisci solo tu, io non la pulisco, per esempio.
0: No,
1: la pulisco, però quando arrivo a casa mi lavo le mani, cioè
0: io subito, così con le salviettine. Va bene, dai, tra poco vi svegliamo tutto, lo facciamo dopo il nuovo singolo di Mick.

0: la voce potente di Mick, arriva dalla Gran Bretagna, Beautiful Freaks, qui a Radio Number One. Allora, qual è questo oggetto, l'oggetto più sporco che noi tocchiamo tutti all'interno dei supermercati?
1: È incredibilmente la barretta di plastica, quella che separa la vostra spesa da quella del cliente successivo, quella che mettete sul rullo, quella cosina lì che prendi, la metti. Ma sai che io non me l'aspettavo, voglio
0: però
1: dire.
0: Però scusa, adesso uno va a leggere l'articolo, non è che tu, cioè perfino io che analizzo pure il batterio, sì, diciamo, non so, di qualunque roba, cioè adesso che immagino, no, che sia piena di batteri, però non vado a pensare proprio a tutti quei batteri che sono elencati in questo articolo, sennò dai, se no non vivi più, come fai?
1: Comunque, cioè, uno studio ha trovato batteri fecali, non benissimo, nel 72% dei carrelli della spesa analizzati.
0: Vedi?
1: Quindi fai bene tu a pulire, ma il luogo più sporco è comunque questa barretta di plastica, perché tutti la prendono in mano, tutti la prendono, la spostano, la prendono, la spostano,
0: no,
1: e
0: guarda,
1: nessuno poi
0: posso
1: la
0: dirti, però ti faccio una confessione: nei supermercati, non tanto i carrelli grossi, io dico, sai quelli piccolini gialli che si trova quando va, o rossi, quelli
1: la spesa piccola,
0: devi mettere,
1: la spesa,
0: cioè, ok, io dico, non so, normalmente andrebbero secondo me puliti, anche un po' disinfettati, no, poi c'è gente che dentro è, io a volte vado a prendere questi carrellini, soprattutto nei supermercati magari più grandi, ma non solo, e dentro sono orrendi, quindi io ogni tanto mi faccio sentire, una volta l'ho segnalato anche, diciamo, al direttore del supermercato, di scusa, ma una pulita, cioè così,
1: ma
0: giusto,
1: intendi,
0: per
1: intendi quelli più piccolini di plastica,
0: quelli più piccolini,
1: per la spesa più piccola, giusto?
0: Esatto, quelli sì, piccolini, capito. Cioè poi appoggiarci delle cose, voglio dire, diventa un po', cioè a me, nel senso, mi dà un po' fastidio,
1: no, anche perché se tu prendi ad esempio la frutta nel sacchettino, però magari c'è
0: è comunque cibo. Però insomma, la barretta, quella,
1: attenzione,
0: lì separa, che separa la tua spesa da quella del cliente successivo, è l'oggetto più sporco del supermercato.
1: Quindi da oggi, quando arrivate in cassa, la può
0: cosa
1: spostare?
0: Fai, spruzzi?
1: No. Parli, la può spostare lei? No, perché questo, qui ci sono i batteri fecali, quali su, mamma mia.
0: Vabbè, insomma, che schifo, però. Dai, insomma, poi all'interno dei carrelli, ma vedi che faccio bene io che vado in giro con la mucchina. Ragazzi, la mucchina per tutti. Va bene, no, adesso magari qualcuno ci penserà un attimo, no, però guarda che non è solo il separatore lì all'interno del supermercato, ci sono un sacco di cose, insomma, no, meglio non andare a fare l'analisi dettagliata, dai. Allora, ci sono i Coldplay.

0: Eccolo qua, stupida sfortuna. Ovviamente è Fulminacci. Lo sai, Claudio, che lui tutte le cose che fa finiscono con acci. Oh, certo. Vabbè, io ci scheli, mortacci, fulminacci, palazzacci.
1: Assolutamente. Cioè...
0: No.
1: C'è un elenco.
0: No, scusa, stavo per dire una parolaccia.
1: Sì, infatti, stavi per dire quella lì. C'è un lungo elenco di cose in acci. Probabilmente le avrà anche pronunciate questo professore che ha fatto una marachella, diciamo così. Avrà detto qualche cosa che finisce in acci.
0: Sì. Vabbè, ormai i professori sono diventati i nostri protagonisti assoluti. Allora, di questa notizia parliamo tra poco, come sempre, qui su Radio Number One. Subito dopo, una grande canzone. In arrivo.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: grande canzone era I'm Coming Out.
1: Qui su Radio Number One tante grandi canzoni ogni ora. Peraltro questo brano era stato ispirato proprio alla vista. Nile Rodgers, comunque gli Chic, videro questa drag queen che interpretava Diana Ross e hanno detto bene, la facciamo una canzone e gliela facciamo cantare a Diana Ross.
0: Esatto. Tra l'altro diventò poi un inno, è stata sempre considerato un inno per la comunità LGBT, insomma, quindi ci sta. Con le donne al volante si continua e c'è Serena Brancale con Merck & Tremon.

0: a concludere le nostre tre ore insieme qui su Radio Number One. Donne al volante, beh, con voi ancora per tre secondi.
1: Sì, esatto, sì, siamo in ritardissimo, vi lasciamo con la compagnia dei ragazzi, insomma, dell'Happy Hour. Io torno alle 22 con Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Torniamo domani
0: alle 17, ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Buon lunedì, sono le 20 in punto, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Marco Mancini.
6: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
5: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
7: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
5: Ed è tutto, buona serata.
4: Su Radio Number One, Happy Hour.
0: Buonasera signor Luchino.
8: È lunedì.
0: Finalmente
8: signora.
0: Siamo di nuovo qui con l'Happy Hour.
8: E quando finisce il venerdì, noi non vediamo l'ora che arrivi il lunedì. Cioè, delle cose pazzesche. No? Sì, sì, è vero. Perché io e signor Gabriel che ci abbiamo l'ansia.
0: Il weekend dormiamo in attesa proprio del lunedì sera.
8: Niente, noi prendiamo dei tranquillanti quando usciamo. e riusciamo. E poi puntiamo la sveglia 10 minuti fa e ci svegliamo e dico: oh, guarda, ricomincia. E
0: la spenga che poi suona di nuovo.
8: Però,
0: se no,
8: avanti a suonare la sveglia. Va bene, lunedì è l'8 di giugno, seconda settimana del mese, mamma mia. Stavo facendo un ragionamento prima io e il signor Gabbro, che effettivamente tempo qualche giorno saremo già a metà mese, mamma mia.
0: Pazzesco, anche a metà anno.
8: Pensi un po' lei come vola il tempo sul calendario.
9: Lei è un cretino.
8: Ma perché? Va bene. Allora, 2 ore che alziamo il livello della radiofonia proprio a livello mondiale. Salutiamo le donne volanti al completo in questa giornata. Sono tornate in piena forma.
0: Lilia Agnese, loro.
8: Loro stesse medesime che adesso stanno tornando a casa in mezzo al traffico, ma non diciamo niente. No, niente, non ci sarà neanche una macchina in giro. Nel frattempo noi che alziamo il livello, prima
0: un
8: cosa,
0: millimetro alla volta,
8: prima cosa che facciamo, cioè, prima cosa, cosa facciamo?
0: Prendiamo il giornale sul bancone del bar e vediamo quello che è il santo del giorno.
8: Oh, attenzione, non è Capodanno, per oggi è San Medardo. Non facciamogli esplodere i medardi. Allora, quindi se avete un amico che si chiama Medardo, faccio un'opera, Medardo, non posso, però Medarda, secondo dei cali, che non si può dire, Medarda, poi se si scappa la vocale dopo sbaglio.
0: Questo nome non l'ho mai sentito.
8: Si può dire, vabbè, va bene, comunque fateci sapere se avete un Medardo o una Medarda che conoscete, così lo sapremo anche noi. Ma attenzione, questa è una cosa seria, bella, la natura, noi l'amiamo tantissimo qui dell'Happy Hour, anche se non beviamo l'acqua, qual è il problema? Nessuno, però attenzione perché oggi è la giornata mondiale degli oceani. Oh, ma guardi,
0: il blu
8: dipinto di
0: blu.

0: insieme in questa produzione. Buona serata, benvenuti, siete nel posto giusto, glielo dica.
1: L'happy hour dalle 20 alle 22, Luchino, Gabro, tutta la banda a farvi compagnia
0: tutta
1: per due orette.
0: Deve ancora arrivare un po' di persone.
1: Arriveranno.
2: Posso avere un aumento?
0: Va, perché adesso cominciamo, è lunedì, se cominciamo lunedì con gli aumenti poi siamo messi male. Vero Gandalf, che effettivamente...
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: L'unica volta che sono d'accordo con lei è questa, poi per il resto siamo a posto. Va bene, allora attenzione perché qui alzando il livello non possiamo che fare a meno di fare una cosa che ormai da tempo facciamo.
1: Leggiamo perché? L'oroscopo, ma attenzione, non quello di domani, non ci sono previsioni, no. Il futuro, noi viviamo nel presente.
0: Oh, anzi nel passato in questo caso, perché leggiamo quello della giornata. Potremmo leggere quello di ieri? No, perché effettivamente noi leggiamo quello della giornata odierna, quella che è stata tra qualche ora si concluderà, perché direte voi che colpo di genio, perché così certifichiamo meno se gli oroscopari hanno scritto delle cose sensate o meno, solitamente o meno.
1: Cioè, un solo segno.
0: Ecco, un solo segno tra le altre cose estrauto da noi personalmente, perché ahimè prima avevamo un sacco di richieste, per non far torto a nessuno, estraiamo noi praticamente dal cilindro il segno, non il coniglio, attenzione, ma il segno zodiacale.
1: Estragga, facciamo come i sorteggi della Champions,
0: attenzione,
1: rullo di tamburi.
0: No, lasciamo stare la Champions. Allora, attenzione, Ariete, ha visto? Guardi, lei è... Guarda.
1: Alla cantante?
0: No, non lo so, adesso vediamo. Adesso sentiamo se è intonato l'oroscopo, poi decidiamo. Il lavoro è favorito, potrai a breve rettificare un contratto, ottenere un vantaggio. Ha capito?
1: Speriamo sia un bel vantaggio, dai, sì, economico, sì, come la barista che vuole l'aumento. Ve lo auguriamo, almeno a voi ascoltatori.
0: Cioè, almeno a voi, fateci sapere se la giornata è andata in questo senso e o no in un altro senso.
4: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Berti, è lunedì, si deve rimettere al mondo, reduci dal weekend.
1: Con calma, Berti, con calma.
0: Non cominciamo, che già è lunedì, con calma. Tutti almeno fino a 10, dai. Melanie.

0: della musica. Give it to me right, Radio Number One. Buona serata, cosa state combinando? Nel frattempo c'è anche Alex che dice che gli oroscopari, guardi cosa che...
1: Dai, oggi è lunedì, ho fiducia, no, ci hanno preso?
0: No, non ci hanno preso neanche sto giro come al solito, perché come lei sa che puntualmente gli oroscopari...
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: No, Berti, non c'è dietro niente, sono dei deficienti che sono delle cose, poi va bene, dai, i nostri almeno di oroscopari, gli altri non lo sappiamo.
1: Continuate a scriverci al 393-444-0444 anche per richiedere il vostro spazio del dedicato, il primo di questa sera, chissà chi lo vincerà.
0: Mamma mia, è vero che ci abbiamo anche gli spazi del dedicato, che attenzione perché poi inizia la settimana, tutti cominciano a pensare alle canzoni che vorrebbero ascoltare e o dedicare, quindi poi ci sta il momento che
1: occhio
0: arrivano...
1: perché prima ci sono poi finiscono,
0: poi finiti, poi non ce ne sono più, un po' come i posti di lavoro, no? Poi dipende sempre dai punti, perché poi non è vero, no? Lei lo sa che anzi qualche giorno fa usciva e veniva pubblicata una notizia dove c'era, cercavano un pastore.
1: Ah sì?
0: Sì, un pastore, ma non un pastore predicante, no? Un pastore, quello per le pecore, no? Per
1: portare in giro al pascolo.
0: Esatto, al pascolo. Praticamente si chiamano questo pastore per queste 3.000 capre.
1: 3.000?
0: 3.000. Pensi che sono arrivate fior fior di candidature, ma anche di persone, cioè senza nulla togliere, cioè, laureate, gente preparatissima che praticamente è affascinata forse dalla natura, da questa situazione, si è lanciata in questa direzione. Poi ovviamente sembra tutto facile, no? Perché poi sai, fare il pastore ti svegli alle 4 di notte, alle 5 perché c'è l'alba, devi dar da mangiare, mungere, adesso non lo
1: no,
0: so.
1: No, lavoro molto l'iter. Impegnativo, ma sai cosa stavo pensando? Io ho difficoltà a ricordarmi compleanno di due amici, si figuri a pensare, non lo so, che la pecora numero 2847 è tornata all'ovile o meno, cioè, ma come si fa?
0: Magari
1: sono tantissime.
0: Si dimentica di darci da mangiare a una delle pecore o a uno degli ovili, cioè 3.000 sono tante, come fa a contarle 3.000? Si addormenta, lo sa che
1: ci sarà l'intelligenza artificiale anche lì?
0: Anche lì ci non potrebbe, no, non lo so, no, ma lei immagini se invece che, non so, le capre, invece che le mucche, sono sì, 3.000 ci fossero le pecore, uno comincia a contare e si addormenta.
1: Certo, potrebbe essere un'ottima idea, anche perché poi svegliandosi alle 4
0: decisamente, ha capito perché dicono che quando uno conta le pecore si addormenta,
1: basta non addormentarsi alla numero 2, se no le altre
0: non le trova più, decisamente. Siete su

0: quanti erano tutti questi pastori che si sono presentati? Se fossero stati 3.000 ce n'era uno a pecora praticamente, no?
1: Forse sarebbe meglio.
0: Dovrebbe essere un'idea. Nel frattempo c'è, salutiamo il signor Mauro che suggerisce, anzi era curioso di sapere se per caso si era presentato anche un pastore tedesco.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua, appuntamento dedicato alla situazione meteorologica per quanto riguarda la giornata di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo. E allora, occhiatina al nord: domani aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Sole invece altrove. Al centro, tempo stabile e soleggiato, eccezio fatta per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, e al sud in prevalenza soleggiato con cielo sereno e poco nuvolo. Se volete restare sul pezzo, come si usa dire, comunque scarica dell'app, quella di 3B Meteo.
2: Sta arrivando il caldo, ci proviamo noi a rinfrescarvi con la nostra musica qui su Radio Number One. C'è l'Happy Hour con Lucchino e Gabbro fino alle ore 22. Vi ricordo anche il nostro numero, perché tra pochissimo inizierà il primo spazio del dedicato 393-444-0444. Mandateci il vostro messaggio, meglio se vocale, così ci ascoltiamo, ci facciamo due risate insieme, e soprattutto seguiteci sui nostri canali social. Siamo ovunque: Instagram, Facebook, TikTok, e c'è un nuovissimo canale broadcast su WhatsApp per non perdervi nemmeno una informazione per quanto riguarda noi, i nostri eventi, tutte le cose che c'entrano con Radio Number One. Iniziamo con il primo spazio del dedicato. Siete pronti?

0: Buonasera, benvenuti, questa è Radio Number One.
1: Siamo qui,
0: siamo
1: sì,
0: noi,
1: sì,
0: sì. Siamo noi. È l'happy hour, qui succedono delle cose fantastiche.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: A parte quella, dai, che c'è Berti che
1: passa, insomma, il tempo, ma lui non cambia mai.
0: Berti, niente, pensi che poi lunedì sera è abbastanza carico. Ha notato questa cosa, che lunedì non,
1: ma non
0: so,
1: è che smette il weekend di essere così non lo so, on non fire lo so, e poi
0: io
1: lunedì
0: stasera
1: torna.
0: Comunque non ho molto appetito, quindi
1: ma di solito anche quando ha fame mangia lei,
0: no,
1: io no,
0: no poi... non lo so, però come siamo, comunque non ho molto appetito,
3: Non mi meraviglia mio figlio,
0: certo, non mangiamo mai, quindi cosa vuole che meravigli, che cosa. Va bene, ricordiamo il nostro numero
1: 393-444-0444. Stiamo per cominciare con gli spazi del dedicato.
0: Oh, e attenzione, perché la prima canzone di questa serata la voleva ascoltare, anzi riascoltare, Mirko.

hanno sempre questo tocco di classe. Bittersweet Symphony era i Verve dal 1997. Tra le altre cose, su questa canzone ci sono state una serie di diatribe, visto che poi questo movimento orchestrale di archi è originariamente di Andrew Odom Orchestra, che fu l'orchestra che riarrangiò la ripubblicazione di un vecchio album del 65 dei Rolling Stone. E siccome che loro non avevano chiesto i diritti di utilizzo del sample del campione, praticamente si sono messi poi d'accordo e diciamo che i diritti sono andati ai Rolling Stone completamente, mettiamola così. Yes.

0: che si balla quella la musica. Volevo salutiamo Maria Grazia che ha mandato un messaggio, salutiamo Gabro, salutiamo Luchino, buonasera, salutiamo anche Marco che
1: con questo ritmo direi.
0: Con questo ritmo ci sta. Poi salutiamo anche Anne, i laghi, la Brianza, tutte.
1: Avete fatto il bagno?
0: Non lo so, io ho la doccia, però per il resto non so.
1: Dicevo al lago.
0: Ah, scusi, non avevo capito, mi era sfuggito.

0: lasciamene un po', Tommaso Paradiso, un po' come io e lei quando andiamo fuori a mangiare, che lei mangia tutto, dico lasciamene un po'.
1: Lei veramente.
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: mangiato in questo lunedì sera?
1: Vede? L'antipasto? Niente ancora.
0: Niente, non abbiamo ancora come al solito. Adesso io non so, ma sì, sicuramente. Gandalf, eccolo qua. Gandalf, cosa mangiamo?

Number One Classics vi aspetta ogni sera, solo grandi canzoni, un'ora di pura nostalgia, quella che ci ricorda gli anni 70-80-90, dove molti di noi hanno vissuto momenti legati a brani diventati storia della musica. Quindi rimanete con noi.

Anche questa sera ci salutiamo, ma vi aspetto domani alle 22 per altra musica, altri successi, altri ricordi. Buona serata da Lilly. Number one classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.